0: Γεια σας, είμαι ο Παύλος Ζήπο και θέλω να σας ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
1: Scusate, da quando in ferie parla solo greco.
0: Calimera.
1: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
2: Beh, più o meno.
1: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
2: Svegliarvi alle 6.
3: Vaffanculo!
1: Da lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
2: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
3: Vaffanculo!
4: Buongiorno, buongiorno Unca.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni di Bella e Monella.
1: Bella e Monella,
0: tutti da cantare con Matteo Monti.
2: All'inizio della storia si è apparsa nelle mie storie. Non mi direvi anche tu al concerto di Taylor Swift? Davvero sei a memoria ogni sua cazzo di canzone?

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
3: Di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pe-

0: su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
2: Iassas, imeo Paolo Zippo, chi affelon assas, efchito, calimera, se aftoto, iperoco, calochien.
3: Scusate, da quando in ferie parla solo greco.
2: Ma la... calimera.
3: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
4: Beh, più o meno.
3: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
4: Svegliarvi alle 6.
5: Vaffanculo!
3: Dal lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
4: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
5: Vaffanculo!
6: Buongiorno, buongiorno Unca.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.

0: Line Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua. Perché?

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Bella Disco! Sabato 29 agosto, la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console, Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella, sabato 29 agosto a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella.

0: Gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno di quel

0: piaci. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: gli anni. Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Cosa

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Shop Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
1: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
8: Perché se non Degli, non ci credi.
9: Bella e Monella.

0: puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
1: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Γεια σας, είμαι ο Παόλο Ζήπο και θέλω να σας ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
3: Scusate, da quando in ferie parla solo greco.
2: Ma la... Calimera.
3: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
4: Beh, più o meno.
3: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
4: Svegliarvi alle 6.
5: Vaffanculo!
3: Dal lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
4: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
5: Vaffanculo!
6: Buongiorno, buongiorno Unca.
7: Tesoro, ho deciso.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: lista da cantare.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 8 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Stallo diplomatico tra Stati Uniti e Iran, con Teheran che ripete: Hormuz resta chiuso e non riaprirà se gli Stati Uniti non rispetteranno gli accordi. Poi avverte: i paesi che aderiscono alle sanzioni americane saranno ritenuti nemici. La pace è custodita e diffusa da persone che amano incontrarsi e non temono di confrontarsi. Parole pronunciate sabato da Papa Leone al meeting di Rimini. Nel discorso di Prevost, riferimenti anche ai migranti. Prima dei confini ci sono le persone, il suo monito, oggi l'Angelus da Piazza San Pietro. Il caso della bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo. Mercoledì sarà effettuata l'autopsia. Intanto la procura indaga i genitori Novax per omicidio colposo. Migliorano le condizioni del cuginetto, risultato positivo alla malattia. La Serie A di calcio è ripartita. Poker dell'Inter con il Monza finisce 4-1. Il Napoli soffre e poi supera in trasferta il Genoa 2-0. KO del Parma 0-1 col Cagliari. Pareggiano 1-1 Udinese Como. Oggi Frosinone Juventus, Venezia Lecce, Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Formula 1, nel pomeriggio il Gran Premio in Olanda con Norris in polla davanti a Russell e Antonelli. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Ma buongiorno a tutti quanti, buona domenica 8:03 del mattino. Mi sembra di non essermene mai andata. C'ero ieri sera, ci sono questa mattina insieme a voi fino a mezzogiorno. Sono Elisa. Bella e...

Salmo con la pesce, con cattive abitudini, ma soprattutto in questa domenica. Caso di chiederlo, perché tanti si staranno preparando psicologicamente per il

0: mattinata grazie alle piogge, fa un pochino più fresco, lo diciamo. Ma c'è qualcuno? Sì, al 393-7366-170. Buongiorno Raffaella, buongiorno Adriano, buongiorno Sonia, super operativi, ma buongiorno anche a lui da Jesolo.
1: Buongiorno da Giovannino da Jesolo. Ciao Elisa, e anche ciao. Stamattina Giovannino e il suo staff c'è ad ascoltare Radio Bella e Monella.
0: Oh yes.
1: E da Jesolo è tutto, clima bellissimo, areggiato, fresco e non umidità.
0: Oh, così abbiamo fatto anche il resoconto della giornata di oggi, meraviglioso, al mare. Non so voi se siete in giro, se state andando a fare l'ultima gita fuori porta prima di rientrare al lavoro. Dai, raccontatemi, perché siete svegli alle 8.07 del mattino? 393-7366.

0: Buongiorno Elisa.
1: Buongiorno.
0: Sì, ci sono anch'io in passeggiata con la mia cagnolina. È un'altra settimana che rimane prima di tornare al lavoro. Fuori si sta benissimo questa mattina, anzi un'ora fa avevo anche quasi i brividi. Buona domenica a tutti, ciao ciao.
1: No, ma ieri sera, dopo essere stata in radio fino alle 9, sono andata a mangiare una cosa. Tornando a casa avevo freddo, cioè c'era un'aria pazzesca da queste parti e tra l'altro, niente, ci voleva il golfino. Sono arrivata al mare a Caorle, dacci qualche indicazione Martina, com'è il tempo da quelle parti, com'è la temperatura. Buongiorno Stellina, io sto camminando con il cagnolino, una meraviglia, ci scrivono, ma firmatevi perché altrimenti non riesco a salutarvi. Ma volevo salutare invece anche Massimiliano e Lucia, che Massimiliano, il nostro tecnico, lo diciamo ad eccellenza, ti stiamo ascoltando mentre andiamo a Livinallongo per fare due passi, Falzarego, Valparola, Campolongo in bicicletta. Ragazzi, auguri, auguri davvero, cioè non vi invidio, posso dirlo. Detto questo, ragazzi, oltre a raccontarmi dove siete, che state facendo alle 8:14 del mattino di domenica, se vi state preparando psicologicamente per il ritorno al lavoro, se state andando in ferie, raccontatemelo al 393-7366-170. Vi chiedo anche di cantare. C'è una canzone che amate particolarmente? C'è una canzone che vi mette la carica giusta per affrontare questa domenica mattina? Una canzone che vi frulla per la testa da qualche giorno, da qualche ora? E allora è il momento di cantarne un pezzettino, purché sia una bella canzone italiana, al 393-7366-170. Abbiamo anche il ragazzo bravo che vi spiega esattamente come fare.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Mattia con Bosso Nostro in questa domenica insieme a me, Elisa. Buongiorno da Tonezza, ci scrivono. Eric, che tempo fa da quelle parti di Tonezza del Cimone, luogo meraviglioso, ci manda sempre delle foto con dei paesaggi davvero splendidi. Sentiamo loro, buongiorno.
1: Ciao bello e Monella, sono Matteo e con la mia famiglia stiamo andando in vacanza.
0: Oh, che meraviglia, dove andate di bello in vacanza? Dai, raccontami al 393-7366-170. Saluto anche Pia che dice: oggi io vado sul Nevegal per mezzogiorno, al Burchio, tutti a mangiare all'aperto, questo mi piace, dopo passeggiate in mezzo alle montagne. Che bello, che belle zone, ma che belle cose che fate oggi, vi invidio un pochino. E allora ragazzi, vediamo chi si è aggiudicato in questo momento la prima canzone che fa di questa domenica mattina.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella Monella, ciao Elisa, vorrei sentire la canzone che fa. La regola dell'amico, non so perché, se sei amico di una donna non ci combinerai mai niente, mai lo vorrai rovinare, così bella porto. Ciao Lucia.

0: Cile e Lauro comuni immortali. Allora salutiamo chi sta andando in vacanza. Mi hanno specificato Monguelfo. Sono andata a vedere in Trentino Alto Adige, una località davvero meravigliosa. C'è il lago, c'è un bellissimo castello, c'è una chiesa, tutto il centro storico. Quindi vi divertirete sicuramente in mezzo alla natura, perché poi ci saranno delle passeggiate meravigliose da fare. Ma salutiamo anche Alessandro, che è in servizio già da un paio d'ore. Lui è un autista degli autobus. Ma salutiamo tutti coloro che stanno lavorando anche in questo momento. Un abbraccio a tutti quanti. Ci prendiamo una piccola pausa, tempo di un caffè, e poi torniamo. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Yassas, io Paolo Zippo, che affedo una sas, e fito calimera se aftoto iperoco calochiesi.
0: Scusate, da quando in ferie parla solo greco.
1: Ma la... calimera.
0: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
2: Beh, più o meno.
0: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
2: Svegliarvi alle 6.
3: Vaffanculo!
0: Dal lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
2: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
3: Vaffanculo!
4: Buongiorno, buongiorno Unca.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, 3 Baseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
9: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
10: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
9: Ele, muoviti!
10: Arrivo!

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: fortuna che c'è il nostro Antonellino Cerri che ci ha fatto ascoltare DJ Matrix e Autogol con Voglio tornare negli anni 2000, Anna Lisa con Euforia e Mida con Rosso Fuoco. Grazie Antonello Cerri, come sempre presente. Fra pochissimo invece giochiamo e assegniamo dei biglietti.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.

0: giocare anche nella mattinata di domenica. Vai con la sigla.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con Castello Festival, un'occasione davvero importante per riflettere su alcune tematiche, per degli eventi un pochino più strutturati, un pochino diversi, ma che riguardano la cultura, riguardano tutti quanti noi, e quindi vi diamo la possibilità di assistere alla conferenza di Renato Boccali e Giampaolo Scarante. Direte, chi sono? Sono due personaggi molto importanti, il filosofo Renato Boccali e il diplomatico Giampaolo Scarante, che parlano di relazioni umane. Parlano di uomini, di donne all'interno della geografia, di luoghi del mondo, le relazioni che gli uomini e le donne di cultura diversa hanno intessuto in diversi territori, anche in Italia. E quindi, se volete riflettere, se volete farvi e lasciarvi immergere, ammaliare dalle parole di Renato Boccali e Giampaolo Scarante, vi diamo la possibilità di assistere all'evento organizzato da Castello Festival, quindi siamo a Padova, che si terrà venerdì 28 agosto alle 21:15 in una cornice splendida, che è quella del Teatro Giardino di Palazzo Zuckerman in Corso Garibaldi 33 a Padova. Siete pronti? Venerdì 28 agosto, questa è la data, ore 21:15, questa conferenza meravigliosa sulle relazioni tra uomo e donna nei diversi luoghi del mondo, a cura di Renato Boccali e Giampaolo Scarante, filosofo e diplomatico. Un confronto, un dialogo anche con gli spettatori. E allora, se volete i biglietti, al mio via, al 393 7366 170, vi chiedo di inviare un bel messaggio audio oppure un messaggio scritto in cui mi dite o mi scrivete Castello Festival. Facile, facile, facile. Castello Festival, dico 3, dico 2, dico 1, dai che si gioca.
1: Radio Bella e Monella.

0: non stare, abbiamo giocato con Castello Festival. Brava Laura che ci ha inviato anche tutti quanti i dati e quindi assisterà a questo concerto. Giocheremo anche nelle prossime ore. Ricordo che c'è sempre l'applicazione, potete accedere, potete scaricarla gratuitamente andando su Google Store, Google Play, cercate Radio Bella e Monella, scaricate l'app, potete ascoltarci ovunque voi siate, anche se andate in vacanza all'estero, insomma potete portare la bella musica italiana con voi. E poi c'è la sezione eventi e poi la sezione concerti che vi dà la possibilità di giocare con noi e quindi di poter avere la possibilità di assistere a tutti i live e tutte le iniziative del nostro territorio. Che bellezza! Arriva Anna con White Girl Wasted.
1: Radio Bella e Monella.

0: chiude questa seconda ora con me, Elisa, in questa domenica mattina. Ci prendiamo una piccolissima pausa, tempo di un caffè, sì, sempre quello, poi torniamo.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
2: Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima. Scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor, demoliamo per l'ambiente.

0: Più bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 10 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: canzone da cantare. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

Tu cosa fai stasera? Questo è Radio Belle Manella, la radio tutta da cantare, la radio che vi accompagna anche in questa domenica mattina. Ma che meraviglia! Allora, sapete cosa facciamo oggi? Oggi parliamo di pizza, perché la pizza, magari qualcuno di voi ieri si è concesso e non è riuscito a terminare tutte le fette di pizza, la pizza del giorno dopo può sembrare più buona, lo sappiamo. C'è chi la mangia anche a colazione, chi la mangia a merenda, chi gli avanzi se li protrae per il pranzo, per la cena, per uno spuntino. Beh, la pizza del giorno dopo può sembrare più buona perché durante la conservazione avviene la retrogradazione dell'amido. Cosa fa questa cosa qui? Modifica la consistenza dell'impasto, lo rende più compatto, quindi gli ingredienti si compattano. Poi se mettete la pizza in frigo non è che aumenta e migliora automaticamente la pizza, ma cambia la struttura, cambia le caratteristiche, cambia il sapore, e quindi la pizza del giorno dopo ci può sembrare addirittura più buona. Vi è capitato? Voi siete di quelli che la pizza del giorno dopo, siete della pizza mattina, pomeriggio, spuntino, sera, eccetera, oppure la pizza solo appena sfornata, appena calda, o non ne avanzate neanche un pezzetto perché ve la pappate tutta ogni sabato, ogni domenica, quando insomma uscite in compagnia per mangiare una bella pizza, patrimonio dell'Italia sicuramente. Adesso Sergio Caputo con Italiani Mambo.

0: Rodriguez il Pagante con Ti Soffro su Radio Bellemanella. Stiamo parlando della pizza, la pizza del giorno dopo. Allora vi chiedo al 393-7366-170 qual è la pizza che solitamente ordinate. Siete abitudinari oppure amate sperimentare? Perché la pizza del giorno dopo può sembrare più buona? Perché soprattutto se messa in frigorifero durante la notte tutti i sapori dei condimenti si amalgamano, diventano più equilibrati. Poi la temperatura fredda modifica anche un po' la percezione dei gusti, un po' dolce, un po' amaro, i gusti risultano un pochino meno intensi e salato e acido cambiano un pochino meno rispetto con le temperature più fredde, e quindi la pizza del giorno dopo ci sembra così più buona, più gradevole. Non so se voi ne avanzate, io difficilmente. Ma qual è la pizza che ordinate più spesso? Raccontatemelo al nostro numero al 393-7366-170, che vi serve anche per richiedere una canzone. È arrivato il momento della canzone che fa in questa mattinata, e quindi se c'è una canzone che preferite, se c'è una canzone che volete ascoltare, se c'è un autore che secondo voi manca da un po' di tempo, vi chiediamo di cantare un pezzettino del brano che volete ascoltare. Avete 5 minuti abbondanti per fare la vostra richiesta.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: diverso dagli altri.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella,
1: Bella e Monella,
2: è arrivato il momento della canzone che fa.
1: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: K.K. Tuca Macarena su Radio Bellemonella. Stiamo parlando di pizza, la pizza del giorno dopo che può sembrare più buona perché durante la notte si è messa in frigo, avviene questa cosa che si chiama retrogradazione dell'amido che modifica la consistenza, modifica i gusti, poi i gusti si amalgamano con il freddo, quindi accadono un po' di cose. Fra poco vi spiego anche come riscaldare la pizza del giorno dopo. Intanto vi sto chiedendo qual è la vostra pizza preferita. Sonia scrive ai carciofi, anche questa un grande classico, ma vediamo perché è arrivato il momento, lo dicevo prima, della canzone che face chi è stato velocissimo con la propria richiesta
1: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa
2: Bella e Monella, sono Oscar, volevo sentire la canzone che fa ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi, c'è una vespa special che mi toglie i problemi. Ciao da Oscar.
0: E allora pronti, alzate il volume della radio 50 Special.

Comicombacci piano, il vostro gusto di pizza preferito 393-7366-170. Adesso ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo insieme a fra poco.

0: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degi.it e scopri l'estate Degi. Perché se non Degi, non ci credi.
5: Γεια σας, είμαι ο Παύλος Ζήπο και θέλω να σας ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
6: Scusate, da quando in ferie parla solo greco.
5: Ma la... Calimera.
6: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
7: Beh, più o meno.
6: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
7: Svegliarvi alle 6.
8: Vaffanculo!
6: Da lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
7: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
8: Vaffanculo!
9: Buongiorno, Buongiorno Unca.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Bella Disco. Sabato 29 agosto, la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console, Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Sabato 29 agosto a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
12: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
13: Ma va, sono andato da Ivan Team.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pevi.

0: gli anni. Su, bella e monella, bella e monella, bella e monella.
1: Tre successi tutti da cantare, Rino Gaetano con E Berta Filava, Loredana Bertè con In Alto Mare, poi Marcella Bella con Nell'aria. Oh, che bel mix.
0: Bella e monella.
1: Stiamo parlando questa mattina di pizza, la vostra pizza preferita, succedono delle cose. Sonia che ci ha scritto: pizza ai carciofi, dice, noi stiamo andando con il marito a riprendere Chiara, una delle figlie, dopo una settimana di campeggio con gli Anima Sogni. Mio marito ha sentito, a Sonia piace la pizza ai carciofi, mi fa proprio come a te. Ma sei proprio tu, Sonia. Quindi salutiamo e buon viaggio. Rossana dice: pizza preferita la parmigiana, ma anche speck e gorgonzola. Per scaldare io uso il microonde e non è indicatissimo. Il microonde è pratico, è vero, è molto veloce, però secondo gli esperti la base rimane un pochino morbida e quindi si perde un po' il gusto. La padella con coperchio a fuoco basso invece mantiene il fondo croccante e il condimento invece bello morbido. Quindi per scaldare la pizza sì alla padella con coperchio, occhio a fuoco basso chiaramente, oppure in forno, che è una buonissima alternativa. Qual è la vostra pizza preferita? 393 7366 170. Radio Bella e Monella.

0: Notti Blu, a proposito di pizza, stiamo parlando di metodi per riscaldare la vostra pizza preferita. Il microonde è pratico, però abbiamo detto può rendere la base troppo morbida. La padella con coperchio è meravigliosa, fuoco basso, perché? Perché mi permette di mantenere il fondo croccante e poi il condimento morbido. Anche il forno è una buona alternativa, però attenzione perché può seccarsi, ma lui ha una soluzione alternativa.
1: Ciao bella Monella, la mia pizza preferita è la tonno e cipolla, e a volte ci metto anche il grana.
0: Sì.
1: E il giorno dopo, se ne avanzo, la metto un minuto o due nella friggitrice d'aria e viene stupenda, una favola. Buona domenica a tutti da Raffaele.
0: Buona domenica, quindi pizza riscaldata nella friggitrice ad aria. Da provare assolutamente.
2: Messaggio promozionale.
0: Da provare, soprattutto da vivere a 360 gradi. Ancora per oggi Sea Music Festival, Isola dell'Unione, Sottomarina, Chioggia. Festival per tutti i gusti. Un sacco di musica, format anni 90-2000. Tribute band, grandissimi ospiti. Se volete avere tutte quante le informazioni anche sul programma completo della giornata di oggi, trovate tutto su Sea Music Festival oppure sui social network. Non perdete questa occasione.

pizza, la vostra pizza preferita, arrivano di quelle foto. Ciao bella Monella, questa è la pizza che ha fatto mio papà ieri sera. Ragazzi, è una cosa meravigliosa, con il cornicione leggermente più alto, è una margherita con la fogliolina di basilico, cioè a regola d'arte proprio. Poi chi dice pizze stagionali, tipo la margherita, radicchio di Treviso, lardo di Colonnata, anche quella leggerina, eh? Aurora dice la mia pizza preferita, patatine e wurstel, grandissimo classico anche questa, per i più golosi, per i più temerari. Voi avete una pizza preferita? Siete abitudinari oppure amate variare, cambiate sempre? Nessuno mi nomina mai il calzone, il tanto amato calzone. Arriva i

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: impossibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di scaldare, aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ora sono le 11:00.

0: fare.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Bella e Monella, tutto.

0: prossima ora con me, Elisa, in questa domenica mattina. Buongiorno a tutti, ben collegati, a chi si è svegliato in questo momento, a chi sta andando in giro, a chi si sta preparando magari per qualche pranzo fuori porta, visto che è una bellissima giornata. Dove andare? Diamo qualche piccolo consiglio agli indecisi del weekend di questa domenica. Se andate a Cividale del Friuli, c'è la 23esima edizione del Palio di San Donato, un evento importantissimo, rievoca l'antico torneo delle celebrazioni poi del Santo Patrono, con un sacco di attività interessanti. Per esempio, il programma di oggi prevede, oltre alla messa in mattinata chiaramente, taverne, mercatini medievali, un sacco di spettacoli, poi c'è la gara di tiro con l'arco, la balestra manesca, una gara davvero molto sentita, e poi il tenzone della celata, che è una sfida tra i campioni dei borghi che poi si contengono un ambito premio, e poi diverse rappresentazioni, la consegna del Palio di San Donato al borgo vincitore. Quindi una giornata davvero molto molto ricca. Se c'è qualcuno che ci ascolta dalle parti di Cividale del Friuli, ci dia un segnale, questa è una manifestazione molto importante. Vi do anche il sito se volete reperire tutte quante le informazioni, è paliodicividale.it. fra pochissimo suggeriamo qualche altro evento, chiaramente se ne avete anche voi raccontateci.
1: Fumo dentro, cambio faccia, come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che volete?

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive.

sé, mi fischia nell'orecchio. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

Peter Pan. Prigionieri da scaba fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: No, Radio Belle Bonella.
1: Che voce squillante.
0: Sì. Noi siamo, mi chiamo Giovanni Emanuele, andiamo a Rodeano a fare una bella grigliata, tutti a casa di Marina.
1: Ma vengo anch'io alla grigliata a casa di Marina, ben volentieri. Poi abbiamo Rossana, buongiorno, ci segnalo un evento, vi ho chiesto, c'è qualcosa da fare nel territorio? Assolutamente sì, la chiusura della manifestazione gastronomica Le Notti del Vino al Castello di Conegliano, location sicuramente molto bella, molto suggestiva. Lei dice tempo permettendo, hanno previsto pioggia oggi, non lo so. Invece a Cavallino Tre Porti, nella piazza della Santissima Trinità, c'è il Festival della Canzone Veneziana, è iniziato 2 giorni fa, oggi ci sarà la chiusura a partire dalle ore 21 con un tributo a Venezia, una serata bella, corale, affidata ad un sacco di artisti e pensata per celebrare chiaramente la città attraverso le interpretazioni, attraverso la canzone veneziana, quindi anche qui una bella scoperta. C'è qualche evento che volete segnalare e soprattutto c'è qualche canzone che volete ascoltare questa mattina, in questa domenica su Radio Belle Monella? È arrivato il momento della canzone che fa. Avete 5 minuti per mandare il vostro messaggio audio al 393-7366-170 in cui cantate un pezzettino della canzone italiana che volete ascoltare.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: fibre, i pinguini tattici nucleari con Goya su Radio Belle Monella. Siamo arrivati al momento della canzone che fa, però prima ricordiamo che Radio Belle Monella non vi abbandona mai, noi ci saremo anche sabato 29 agosto, bella disco, arriva a Sernaglia della Battaglia con Street for Meat dalle ore 21, un sacco di musica, divertimento, in console ci saranno Andy Mancuso, Paolo Zippo che domani ritornerà dalle ferie, lo aspetto a braccia aperte, e poi la Dall'Anna, una notte tutta da vivere con la musica di Radio Belle Monella. E adesso pronti, io vi dico solo di alzare il volume della radio perché è una canzone di una poesia pazzesca, sentiamo.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Buongiorno Elisa, vorrei ascoltare la canzone che fa. Domenica ti porterò sul lago, vedrai sarà più dolce dirsi ti amo. Grazie mille, ciao, buona giornata.

una Papin Scar, così chiudiamo quest'altra mezz'ora, piccola pausa, piccolo break e poi torniamo, giochiamo, insomma abbiamo ancora un sacco di carne da mettere al fuoco, come si suol dire. A fra poco.

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il Fuori Tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
7: Dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Pooh e The Cube Guys con Amici per Sempre, Olly, Angelina Mango con Per Due Come Noi e poi Tony F e Matagaggio e Ketra con Taxi sulla Luna. Grazie al nostro Antonellino Cerri, sempre presente con tanta musica.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Segnaliamo anche qualche evento sul nostro territorio. Giovedì 3 settembre arriva la notte tutta da cantare al Palio di Montebelluna, una serata davvero scoppiettante, una serata ricca di musica, emozioni, grandissimi successi. Sul palco anche dei super ospiti che sono i Los Locos e Dolce Nera, che vi faranno cantare, vi faranno emozionare. A condurre la serata ci sarà Monica Morgan e ci sarà anche il DJ Sam.

0: Paustelle con Charlie fa surf. Allora, domani lo sapete che tornerà Paolo Zippo, quindi dobbiamo dimostrarci pronti e quindi si gioca con il rumorazzo.
1: Il rumorazzo.
0: Eccoci qua, pronti.

pronti per mettere alla prova anche i più bravi, anche i più temerari. Cosa succede con il rumorazzo? È facilissimo, vi faccio sentire un rumore al 393-7366-170 e voi dovete individuare di che cosa si tratta. Dovete essere belli precisi, specifici. In palio mettiamo lo zainetto di Radio Belle Monelle, quindi agevoliamo, andiamo col rumore di oggi.

Questo era il rumore di oggi, il rumore protagonista del nostro gioco. Di che cosa si tratta? Vediamo se siete bravi, se siete pronti, preparati a tutto al 393-7366-170. Ricordo che in palio mettiamo lo zainetto di Radio Bella Monella.

0: 393 73 66 170 e il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: dinosauro San Giovanni.
1: Gianni Morandi e San Giovanni, fatti rimandare dalla mamma. Abbiamo giocato con il rumorazzo. L'errore sempre dietro l'angolo. C'è chi ha optato per il suonare la batteria. No, troppo debole come suono. Quindi assolutamente no, bocciatissimo. Le mani che sbattono sulla tavola. C'è gente che ha anche provato a vedere se poteva corrispondere al rumorazzo perfetto.
0: No!
1: No, assolutamente. Le nacchere.
0: No!
1: No, nemmeno le nacchere. I bonghi. No, neanche i bonghi. Niente da fare. La risposta corretta l'hanno detta in tanti. Sentiamo qualche messaggio, vai.
2: Ciao bella monella, è il tip tap, il rumore misterioso. Ciao.
1: Sì, esatto.
3: Ciao per il rumorazzo, il ballo del tip tap. Ciao,
1: sì,
3: Gigio.
1: Anche Sara, anche Luca, anche Franca, tantissimi altri. Però il più veloce, colui che si è aggiudicato lo zainetto targato Belle Monelle, è stato Liam da Torri di Quartesolo. Ci ha mandato l'indirizzo e tutto quanto. Quindi attendi un pochino, perché ripeto, è un periodo un po' di rigiro, di vacanze anche negli uffici della nostra radio. E quindi con un po' di pazienza i gadget arrivano. Bravi tutti. Chi ha risposto chiaramente, manteniamo le tradizioni, il ballo del tip tap, si è aggiudicato pure la gloria eterna, ovvero 24 ore di fortuna sfrenata.
4: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.

0: anno 2003, Siria con L'amore è, l'amore è anche trascorrere una mattinata insieme a Radio Belle Modella, con un sacco di musica, un sacco di giochi, un sacco di ascoltatori che si fanno sentire, e c'è sempre quel pizzico di malinconia. Sentite qui.
1: Ciao a tutti, ciao. Sono Luca da Molinella e domani si torna a lavorare. Ai ai ai, finite le ferie.
0: Finite le ferie, finita la pacchia. Allora, c'è qualcuno che ci ha detto che partiva per le vacanze proprio nella giornata di oggi, c'è chi invece deve rientrare. E tutte le cose belle prima o poi, ragazzi, finiscono, persino le ferie. Ma forse anche questo, no? Il bello delle ferie, che hanno una durata limitata, quindi uno le aspetta tanto, poi se le vive passano in un baleno e poi ritorna chiaramente la routine. Ritornerà anche Paolo Zippo domani, quindi ufficialmente ritorna Buongiorno Unca a partire dalle 6 del mattino. Ci sarà l'anteprima alle 5, poi alle 6 arriva Paolo Zippo, poi alle 7 lo raggiungo anch'io. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Io intanto vi auguro una buona domenica, vi lascio con la classifica di Belle Monella, tutta la programmazione, c'è sempre un sacco di musica ad accompagnarvi. Grazie a tutti, ciao.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Belle Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Antonella. Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: pochi secondi a mezzogiorno.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Nuovo aumento dei prezzi del carburante in Italia in pieno controesodo. In autostrada la Verdi è aumentata a 2,085 euro al litro, il gasolio a 2,2 euro. I dati sono del Mimit e domani scade il taglio del governo sul diesel. Dal 25 agosto subentra il meccanismo delle accise mobili. Ricorre domani il decimo anniversario del terremoto che il 24 agosto colpì Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Alla cerimonia sarà presente la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Furono 299 le vittime, oltre 380 i feriti, gli sfollati più di 41.000. Altre medaglie per l'Italia nella seconda giornata di gare dei Giochi del Mediterraneo. Nella canoa velocità un oro, un argento e un bronzo. Formula 1, nel pomeriggio dalle 15 si corre il Gran Premio in Olanda con Norris in pole davanti a Russell e Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Γεια σας, είμαι ο Παύλος Ζήπο και θέλω να σας ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
7: Scusate, da quando in ferie parla solo greco.
6: Ma la... Calimera.
7: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
8: Beh, più o meno.
7: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
8: Svegliarvi alle 6.
9: Vaffanculo!
7: Da lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
8: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
9: Vaffanculo!
10: Buongiorno, buongiorno Unca.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Storie belle e monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
1: Su Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
3: Partono ufficialmente le belle monelle anche in questo sabato post Ferragosto, mamma mia.
4: Siamo qua ragazzi, Alviso e Monica Morgan con voi e le nostre 30 canzoni tutte da cantare della classifica delle belle monelle e 5.000 notizie. Vi ricordo che l'avvocato nostro rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi, signora Antonella, è ancora in vacanza, quindi possiamo dire delle cose improprie e farci fare cause e querele da tutti voi.
3: Perfetto, partiamo dalla 30, dalla numero 30 ovviamente, c'è Blanco con Los Angeles.

0: per Achille Lauro con Comuni Immortali.
1: È impegnato in quel della Puglia in questi giorni.
0: Puglia col bene che ti voglio.
1: Quella lì, esatto. Il signor Saif.
0: Grande.
1: Che è là per la notte della Taranta. Sai che là ogni anno chiamano un ospite. Lui si sta preparando. Questo weekend sarà lì. Insomma, grande anno per lui. In un articolo di giornale lo chiamano: ah, grandissimo anno per l'ex lavapiatti italo-tunisino. Si poteva dire grandissimo anno per Saif, per questo cantante, per questa giovane stella della musica italiana? Può dire qualcosa al viso rispondo?
0: No. Sai, io al mio lavoro al momento ci tengo ancora, quindi
1: comunque,
0: è meglio.
1: Ti ho detto che non c'è l'avvocato oggi. Comunque l'album si chiama Santissimo, credo, sì. Come anche alcune invocazioni che spesso fa il signor Saif, che salutiamo con affetto.
0: E ce lo ascoltiamo alla posizione 28 con Buona Domenica.

0: esce con Da Dio.
1: Da Dio, ragazzi, va uno dei due prossimi protagonisti.
0: E non sono
1: che,
0: io.
1: E non sei tu.
0: No.
1: Beh, sì, anche tu, ma è che poi andrai in vacanza, ma a settembre.
0: Sì.
1: Ma lui invece è in una residency.
0: Una residency.
1: Sì. Sì.
0: Ok.
1: Praticamente l'hanno messo là, capito, a fare 10 concerti consecutivi all'anfiteatro degli scavi di Pompei.
0: Bello.
1: E lui si è fatto pure una foto così molto molto intima, ma non nel senso che è nudo, nel senso che è un momento molto privato, capito, con i suoi cantanti, con i suoi musicisti, con la sua band, e ha raccontato anche in una video, insomma, una serie di aneddoti interessanti della sua carriera. Quindi King di Agosto, l'amico Biagio.
0: Mandiamo l'RVM.
1: Lo guardo io, tu manda la canzone.
0: Va bene, e ce l'ascoltiamo con Giuli in l'ultima canzone, alla posizione numero 25.

0: mais, salmo e colapesce con cattive abitudini.
1: Ecco, un po' meno bene quest'estate invece per l'amico Salmo, che ha fatto pit stop all'ospedale. Non è l'unico, tanti cantanti quest'anno hanno pensato di fare un attimo qualche giorno di ferie in ospedale. Anche lui non è stato bene a Catania, ha dovuto rimandare il live che era andato a fare, adesso sta bene, insomma l'ha spostato di un pochino. Sarà protagonista la settimana prossima, anche lui sarà a Napoli, all'Arena Flegrea, e poi andrà a Montesilvano il 28 di agosto.
2: Perfetto.
1: Quindi sta girando l'Italia, e ad aprire la data di Montesilvano c'è l'ex lavabiati di Toro Tunisino.
0: Ah, vedi, incredibile.
1: L'amico Saif.
0: Come tutto torna. Nel frattempo, alla posizione numero 23 troviamo J-Ax con Hippie Io, però anche no.

0: Le Belle e Monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Belle e Monella.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: bentornati amici, la seconda parte delle belle monelle, 30 canzoni tutte da ascoltare, tutte anche devo dire oggi da ballare, anche un po' romantiche, perché ogni tanto se anche
1: da affettare
0: così, fate un attimo di affetto fra di voi.
1: Vedi?
0: Per noi va bene, se siete ancora indietro con la grigliata di Ferragosto fate anche quella.
1: Mamma mia, quanti avanzi avete avuto?
0: Ma raga, c'è anche chi non l'ha fatta perché lavorava, può farla oggi.
1: È vero.
0: Cioè non è che devi farla per forza in quel giorno del calendario. Tu l'hai fatta la grigliata a Ferragosto?
1: No, ho lavorato a Ferragosto.
0: Vedi, allora amici, oggi se qualcuno fa la grigliata invitate Alvise che viene con l'anguria.
1: Sì.
0: Mi fate i gavettoni. E poi facciamo il mio compleanno a mezzanotte.
1: Va bene, ok, perché tu non hai festeggiato domenica scorsa.
0: No, perché anch'io ero in servizio. Comunque parliamo di Gabri Ponte. Anche per lui una grande estate all'aperto con lo show di San Siro, numeri incredibili. Lo abbiamo sentito far ballare tutti, discoteche, palchi, cose. Arriverà anche a Padova a fine mese.
1: Ah, e noi non vediamo l'ora di abbracciarlo. Ce lo ascoltiamo con Jovanotti in DNA, la posizione 21.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Achille Lauro con La città degli angeli ritorna nelle belle monelle alla posizione numero 20.
1: Parliamo di un altro giovane artista che a Sanremo si è portato a casa il premio della critica Mia Martini con Stupida sfortuna. Quindi insomma sfortuna poca, capito? Lui molto bene, si sta vivendo un agosto pazzesco, è stato al Locus Festival di Locorotondo con Daniele Silvestri.
0: Bello.
1: Poi è stato in concerto a Catania, poi abbiamo detto l'altra volta che andrà in concerto a Barcellona,
0: a Madrid e Barcellona.
1: E quindi insomma bene, Fulminacci.
0: È bravo, davvero,
1: bello,
0: davvero,
1: bravo.
0: Bellissimo.
1: 8 e mezzo.
0: Ce l'ascoltiamo alla posizione 19 con Malin.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Questione 18, c'è Cioffi con Carmela.
1: Lei invece mi sta girando l'Italia con Flash Tour Estivo 2026, sta facendo il giro, è stata anche a Grosseto, alla, sul palco di Festa Ambiente, insomma, ha annunciato che in autunno arriverà in tour a Parigi, Londra e Berlino.
0: Ah, però.
1: Però io vorrei tantissimo andarla a vedere lei.
0: E dove vuoi andare? A Parigi, Londra o Berlino?
1: Parigi, mi piace.
0: Ma invece vai a Berlino.
1: Ma mi piace che Berlino.
0: Allora vai a Londra.
1: E mi piace che Londra.
0: E allora stai qua.
1: Allora vengo tutti e tre, Margherita. Segnami due biglietti. Anzi, okay. Uno che vengo da sola.
0: Li paga.
1: Vabbè, ho capito, devo pagare l'aereo, il biglietto.
0: Ma lei come campa, se no, scusami.
1: Hai ragione, vabbè, li compro.
0: Ce l'ascoltiamo, la posizione 17 con Businessman.

0: Le belle e monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella. Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
1: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
0: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
1: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
4: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
0: L'app Bella e Monella è

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: State ascoltando Le Belle e Monelle,
4: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
3: su Bella e Monella.

0: Apriamo la seconda ora delle belle monelle con Irama, la posizione numero 15 con Cabana.
1: Ti fa guerra come regina delle baddies, non è Irama, ragazzi?
0: No, ma io sono una delle regine delle baddies.
1: Sì, essere una regina delle baddies, ma
0: vuoi vedermi twerkare?
1: Sarebbe bello, ma non farlo adesso.
0: Ok.
1: Purtroppo, caro Elvise, vince a mani basse la signorina Pepe Anna.
0: È vero.
1: Che sta facendo il giro d'Italia, capito, con il suo Million Dollar Babe, cioè questo secondo album in studio che sta andando benissimo. È arrivato un suo fan a un in-store direttamente da Louisiana negli Stati Uniti.
0: Bella Peppetta.
1: Sì.
0: E ha iniziato a trivellare di colpi in aria.
1: Non ha fatto neanche quello.
0: È incredibile.
1: Le ha portato così un omaggio e le ha detto che sta diventando papà e che chiamerà la figlia Anna in omaggio ad Anna Peppe.
0: Meraviglioso.
1: Quanto carino, ragazzi, quanto carino. Anna fa anche gli anni, ragazzi.
0: Dai, anche lei. Quando?
1: 23 anni. Il 23 di agosto. E poi
0: insomma,
1: il 28 sarà Catania, il 23 sarà Falcone. Yes, baby.
0: È domani, quindi
1: Anna,
0: quando ci riascolterai in replica.
1: Buon compleanno.
0: Cioè, buon compleanno. Oggi no.
1: No, buon compleanno.
0: Va bene. Andiamo avanti perché sennò
1: è bello,
0: ritorniamo al

0: altro che ha preferito andare all'ospedale Francesco Gabbani con no. Summer Punk alla posizione numero 13.
1: Hanno fatto tutti un touch and go ospedaliero. Sì. Ma perché anche i nostri giovani eroi non sono più così giovani, capito? Cioè,
0: più che altro secondo me
1: qualche acciacchino adesso, a parte Noemi, che dopo ne parleremo. Ma ecco, sì, qualcuno ha fatto così un attimo di reset, tranne la signora Emma, a cui auguriamo una lunga vita felicissima e pienissima in salute, perché lei i suoi casini già li ha
0: ma
1: avuti.
0: Ma perché lei è intelligente, è andata al nord.
1: È andata in Islanda, capito? E tra l'altro è stata anche in televisione. No, è in televisione italiana negli ultimi giorni, in Rai Movie, con Il Ritorno, una pellicola drammatica che l'ha vista protagonista. E poi è in giro con Live Tour 2026, sta girando tutta quanta l'Italia, tranne quella piccola pausa che ha fatto in Islanda, dove è andata a vedere Björk il giorno dell'eclisse.
0: Bello.
1: E ha messo la storia, me lo ricordo che l'ho vista, Björk tutta coperta di palloncini color salmone.
0: Mamma mia.
1: Sto pensando che potresti farlo anche tu.
0: Di andare al nord
1: e coprirti di palloncini color salmone per fare un evento.
0: Pensavo di coprirmi di salmone.
1: Beh, oddio.
0: E diventare una barca di sushi.
1: Saresti straordinariamente sexy al viso.
0: Va bene, andiamo avanti e ce l'ascoltiamo insieme a Fabri Fibra. Lei è Emma con Antidroga, la posizione 12.

0: Alla 11 c'è Madame con Mama non mama, mamerà, chi può dirlo?
1: Che lei, raga, in tour sta facendo benissimo, tra l'altro una scenografia teatrale ed emotiva curata dal suo storico producer, penso si dica Bias o Bias, I don't really know.
0: Lo salutiamo.
1: Ma credo sia di Vicenza, quindi se ci sente, perdoni, insomma, la pronuncia forse non corretta del suo nome d'arte.
0: Beh, siete
1: perché penso che sua mamma non l'abbia battezzato Bias. Credo, ma non lo so, insomma.
0: Vabbè, andiamo.
1: Comunque l'amica Madame è sempre brava, tanto tanto brava.
0: E noi andiamo avanti con la musica e ci ascoltiamo Fred De Palma, Anita e Demi Schilla con La testa gira alla posizione numero 10.

0: Amore. Ritorna il grandissimo Seif all'anagrafe, ex lavapiatti, eccetera, eccetera,
1: esatto,
0: eccetera. Ma a noi ci piace chiamarlo Seif, sì, perché insomma è un portento della musica italiana con parlare d'amore.
1: E invece andiamo a parlare di Alfa, che è il prossimo protagonista in posizione numero 11 con Jovanotti, il quale, signor Alfa, questo Ferragosto me lo ha passato nella Riviera Romagnola. Che se io penso a modo di festeggiare il Ferragosto, non mi viene in mente niente di più bello che farlo in Riviera Romagnola con l'anguria, la piadina, ok, tutti in spiaggia, gavettoni e i Casadei che suonano, l'orchestra, okay, Casadei, insomma, questa grande tradizione.
0: Tutto molto bello. Tutto io però bello. Avrei altre 3-4 soluzioni.
1: Senti, dimmi.
0: No, meglio di no. Meglio che mettiamo la musica.
1: Ti ricordo che non c'è l'avvocato.
0: Ma comunque ci sono i bambini all'ascolto.
1: Perfetto, andiamo avanti.
0: Jovanotti con Alfa, buon vento alla posizione numero 8.

0: State ascoltando Le Belle e Monelle,
1: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
6: Sì.
5: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
10: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Le Belle e Monelle,
1: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.

0: Ben trovati amici, l'ultima mezz'ora insieme delle belle monelle con un milione di notizie. Alvise, Monica Morgan con voi. Manca oggi la signora Antonella, il nostro avvocato che di solito ci protegge, ci bacchetta.
1: Abbiamo anche il santino di Laura Pausini comunque qua davanti.
0: Al posto dell'Antonella,
1: sempre.
0: Perché qua quando uno va in ferie...
2: E ci di Susie Q.
0: Esatto, quando è andato Paolo Zippo in ferie, anzi Elisa Nadai, hanno messo il cartonato della signora Elisabetta Canalis.
1: Certo.
0: Qua mi va in ferie l'avvocato signor Antonella, abbiamo messo il cartonato della Laura Pausini perché era il primo che avevamo.
1: Esatto.
0: E anche perché l'aurona nostra ci protegge sempre dall'alto.
1: Eh beh, esatto, perché andando in altitudine, in alta quota, ci protegge da lassù.
0: Invece è tornata a lavorare in questa settimana l'amica Noemi.
1: Bene, sono molto contento.
0: Che lei, diciamo prima, è svolata dal palco, povera stella. Ha dovuto interrompere per un mese il tour perché non è andata proprio benissimo. È tornata tutta contenta, ha detto finalmente torno a lavorare. Non sapete quanto sono felice e quanto mi sento fortunata, cara.
1: Le hanno messo i parabordi come nelle barche a Venezia.
0: Penso che le abbiano messo dei segni per terra, okay. Povera stella. Ma tu pensa che trauma, cioè adesso salire sul palco.
1: Assolutamente.
0: Tu pensa lei che già sarà tutta un po' saccagnata, ancora con le medicine. E tutto, no? Fa caldo, eh? E avere il terrore di non vedere la fine del palco e andare giù un'altra volta. Cioè, non deve essere stato.
1: Sarà come i percorsi all'interno dell'aereo che gli hanno messo un po' di luce in più. Ci può stare, assolutamente.
0: Ma dovrebbero metterle anche a noi, perché voglio dire, se noi fino adesso non siamo caduti giù è per pura fortuna, raga, perché tante volte.
1: Ma
0: vero?
1: Perché noi non facciamo gli spettacoli che fa lei. È tutta un'altra cosa.
0: Vero.
1: Ce l'ascoltiamo alla posizione numero 6. Stare con

0: E alla 5 troviamo Gaia con Bossa Nostra. Che bello.
1: Che bello.
0: Che bello.
1: Rio de Janeiro.
0: Anche, io non sono mai stato, però insomma.
1: Che bello anche Samurai Jay.
0: Vabbè, allora io carico con bella Gaia.
1: Certo, è dai, stupenda sì, Gaia. Samurai Jay che quest'anno ha avuto anche il disco di platino per Ossessione, insomma un'estate, capito che sta andando benissimo. Lui il tour l'ha chiamato Summer Tour per fare presto. Perché con gli altri flash tour, questo tour, quell'altro tour. Lui ha detto, oh ragazzi, un tour estivo si chiamerà Summer Tour.
0: Benissimo. E
1: bravo.
0: E gli chiediamo grazie anche.
1: Sì.
0: Cioè, gli diciamo grazie,
1: grazie.
0: Non gliela chiediamo.
1: Che è più facile da dire anche per noi.
0: Esatto.
1: Grazie, Samu.
0: Grazie, grazie.
1: Samu, Ella. Che è il preventivo di Samurai Jay.
0: E grazie a Samurai Jay che ci fa ascoltare alla posizione numero 4, Flamenco Paranoia.

0: 3 per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
1: Ma parliamo del signor Marco Mengoni, che è apparso a sorpresa sul palco del concerto di Palermo di Angelina
0: Mengoni.
1: Perché andare con lei?
0: Beh, ci sta, sì. Insomma, sì, hanno fatto questa bellissima canzone.
1: Lui invece sarà in tour quest'autunno nei palazzetti, però non l'ha mica chiamato autunno tour.
0: Non mi ricordo, non è autunno tour. In tour con Mengoni?
1: Ma se vuoi vengo, Marco.
0: Mengur?
1: In tour con Mengoni. Se vuoi noi veniamo con te e Alvise, in quanto influencer della moda.
0: Sì.
1: Puoi aiutarti a livello di styling.
0: Certo.
1: Io invece faccio così compagnia.
0: Ah, ok.
1: Chiacchiero e intrattengo nei momenti di pausa. Porto anche il caffè.
0: Vabbè.
1: Se mi vuoi, Marco, chiamami.
0: Ecco, perfetto.
1: Sarò tutta tua.
0: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore alla posizione numero 2.

0: Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Belle e Monella.
1: Su Belle e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: E in cima alla classifica, direttamente dal palco di Belle e Monella. L'ha detto il direttore, la canzone dell'estate, ragazzi. Lo ha detto il signor direttore Marco Baxo. Lo ha detto a tutta Jesolo.
4: Mamma mia, guarda che quindi, non ho premi da darci.
3: È lo sto.
4: Grazie, sì, grazie,
3: qua.
4: Perfetto.
3: Il tuo premio. Grazie, perché ci siamo molto divertiti quella sera. Loro due sono due pazzi furiosi, ci hanno fatto molto ridere.
4: Perfetto, li abbiamo appena ascoltati con i The Colors, Serena Brancale con Partenope. Chiudiamo così le nostre belle monelle anche per questo fine settimana. Fine settimana, se ci sta ascoltando il sabato, una buona domenica e tanti auguri a chi fa gli anni, tipo Anna Pepe in questa giornata, se ci state ascoltando la domenica. Cos'altro dire, Monica? Come chiudiamo? Che massima ci porti?
3: Raga, io vado in ferie settimana prossima, vi lascio con Alvise e una buona giornata a voi
4: tutti!
3: Tante
4: belle cose a tutti!
0: Le belle e monelle,
1: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
5: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: cantare.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
3: Yassas, είμαι ο Παύλο Ζήπο και θέλω να σα ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
4: Scusate, da quando in ferie parla solo greco?
3: Calimera.
4: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
5: Beh, più o meno.
4: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
5: Svegliarvi alle 6.
6: Vaffanculo!
4: Da lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
5: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
6: Vaffanculo!
7: Buongiorno, buongiorno Unca.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
10: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief! Un solo spray. Chief!
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Bella e Monella,
15: il treno degli anni.
14: Il treno degli anni,
15: tutto da cantare.
16: Ma buon pomeriggio, una buona domenica 23 agosto 2026. Noi siamo insieme dalle 14 alle 17 con il nuovo appuntamento del treno degli anni di Radio Bella e Monella. Io sono Angelica, davanti a noi appunto tre ore ricchissime di musica, ma anche di novità e di curiosità. Come sempre pronti a cantare a squarciagola.
14: Bella e Monella, il treno.

0: Non è una novità che a volte i cantanti si affacciano dal proprio balcone dell'hotel, della casa, eccetera, per cantare insieme ai fan sotto, che rimangono ovviamente stupiti e sorpresi del fatto che davanti a loro ci sia una persona così tanto illustre. Ebbene, è successo a Lucera, in provincia di Foggia, dove il nostro meraviglioso Biagio Antonacci si è sporto appunto dal balcone per cantare Iris, che è una delle sue canzoni di punta della sua carriera, tra l'altro. E niente, quanta vita c'è, quanta vita insieme a voi. Queste sono state le parole che ha scritto proprio su Instagram per immortalare appunto questo meraviglioso ricordo. Foto, video e appunto i fan con il nasino all'insù, prontissimi a cantare questo enorme successo del passato ma iconico.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
2: Avevo bisogno

0: legale parlare di Natale con questo caldo? Io non lo so. Fatto sta che abbiamo una notizia per quanto riguarda il Natale 2026. Sal Da Vinci, Michael Bublé, Tiziano Ferro e Virginia Bocelli potrebbero essere nello stesso album di Sal Da Vinci, appunto, con dei featuring tutti a tema natalizio. Il cantante canadese, ovvero Michael Bublé, è infatti considerato uno degli artisti simbolo della musica natalizia. Infatti molto spesso lo prendiamo in giro dicendo che lui si sbrina, lui viene proprio buttato fuori dalla sua taverna nel momento in cui c'è il Natale. Però è una cosa veramente incredibile il fatto che vada a cantare insieme ad uno degli artisti di punta della musica italiana. Non vediamo l'ora di ascoltarlo.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: Tre artisti tutti al maschile ma che hanno contribuito alla storia della musica italiana. Cesare Cremonini, Buon Viaggio, Share the Love. Samuele Bersani con Spacca Cuore e poi Zucchero in ultimo con Partigiano Reggiano.
1: Bella e Monella.
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella?
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
10: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella.
12: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni.
2: Tutto da cantare.
0: A metà della nostra prima ora insieme siamo in viaggio sul treno degli anni di Radio Bella e Monella. Io sono Angelica e come ogni domenica dalle 14 alle 17 abbiamo il nostro momento fisso. Arrivano Valeria Rossi con Tre parole, Pino Daniele Io per lei e Emma Marrone con Iniziamo dalla fine.
2: Bella e Monella.

0: altro, non mi meriti, no.
1: Valeria Rossi, l'abbiamo cominciata a conoscere grazie alla canzone Tre parole nell'estate del 2001. Pensate che il brano era stato scartato dalla partecipazione al Festival di Sanremo nel 2001, ma comunque è stato pubblicato a metà giugno dall'etichetta discografica BMG, riscuotendo un immediato successo. E dal singolo, infatti, sono state vendute circa 10.000 copie nelle prime 3 settimane e ha vinto poi 3 dischi d'oro. Ha raggiunto la prima posizione della classifica italiana a fine luglio, rimanendovi per ben 7 settimane consecutive e restando in classifica da giugno a ottobre, risultando il secondo singolo più venduto in Italia nell'intero anno. Pieno di parodie, ma comunque ci è rimasto veramente nella testa per tanto tempo.
2: Bella e Lonella.

0: musica dance.
1: Bruno Risas esordisce discograficamente nel 2003 con il collettivo virtuale italo-svizzero Minuta, con cui firma 3 brani in altrettante compilation tematiche. Qualche anno dopo, nel 2005, fonda con Matteo Zaniboni e Francesca Storai la dream pop band Bloom, con cui pubblica l'album In tedesco vuol dire fiore, in cui video viene premiato nel 2006 da una giuria di esperti in occasione del meeting delle etichette indipendenti. Nel 2005 con Matteo Zaniboni sempre scrive e interpreta la indie hit 90210, che è praticamente un omaggio alla serie TV Beverly Hills 90210, a nome di Dee Minnesota, e diventa autore di canzoni e musiche per alcune serie d'animazione televisive.
2: Bella e Monella, il 3

0: Bella.
1: Il treno degli anni.
0: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
2: Totti ovunque alle pareti. E maglie della Roma. Fuori un po' di Ponentino. Tiene più deciso il cielo.

0: Piace di Levante la sua Alfonso. I Neri per caso con Sentimento Pentimento e Ligabue, una canzone senza tempo. Abbiamo terminato la prima ora di viaggio del treno degli anni di Radio Bella e Monella. Continuate a rimanere insieme a noi.
1: Bella e Monella, il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
1: Radio Bella e Monella.
6: Io sono magico, italico, romantico.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni.
1: Il treno degli anni,
2: tutto da cantare.
0: Il treno degli anni di Bella e Monella continua il proprio viaggio. Ci aspettano altre due ore davanti a noi ricchissime di musica e curiosità, tra cui Fedez e Salmo, che mai avremmo sperato di sentirli insieme con Viola, Luca Carboni con Le Ragazze e poi Alexia in conclusione con Ti Amo Ti Amo.
1: Bella e Monella, il

0: Fedez, dopo il bruttissimo spavento che ha passato, che ci ha fatto passare, sta provando a riprendersi la propria quotidianità dopo appunto alcuni giorni di molta molta paura. E l'ultimo segnale in questa direzione arriva da una sua storia, lui sappiamo che è sempre tanto attivo sui social, che ritrae i suoi due cani, li ricordiamo Silvio che è un Golden Retriever e Marcello che è un Chihuahua arrivato nel 2026, comodamente seduti a bordo del suo jet privato per andare in vacanza dopo appunto lo spavento dell'ospedale con tutta quanta la sua famiglia. Non sappiamo se ci saranno con lui anche il piccolo Leone e Vittoria, sappiamo però che ci sarà sicuramente la compagna Giulia e il piccolino Edoardo. Tanti tanti auguri.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: Il frontman della DPG, della Dark Polo Gang, è Nicolò Rapisarda, anche conosciuto con il nome di Tony F, uno dei volti simbolo e pionieri appunto del genere trap in Italia. Il collettivo romano che ha rivoluzionato il panorama musicale giovanile italiano con sonorità innovative, estetica iconica, uno stile unico, io me lo ricordo, nel 2017-2018 c'erano solo loro e tutti quanti li ascoltavano e seguivano soprattutto la loro moda. E a partire dal 2021 però Tony F si è staccato dalla DPG e ha intrapreso la sua carriera da solista, debuttando con l'album Untouchable, piazzandosi immediatamente in vetta alla classifica Fimi, sempre per parlare del fatto che fosse molto seguito, e da lì anche collaborazioni con Sfera, Lazza, eccetera.
1: Bella e Nonella, il trend

0: Cocktail d'amore, Paolo Vallesi, La forza della vita, Giusy Ferreri, Volevo te, concludono questa prima metà della seconda ora che complicato, del treno degli anni di Bella e Monella. Siamo all'incirca metà del nostro viaggio, continuate a seguirci.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
4: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Γεια σας, είμαι ο Παόλο Ζήπο και θέλω να σας ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
7: Scusate, da quando in ferie parla solo greco.
6: Ma la... Calimera.
7: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
6: Beh, più o meno.
7: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
6: Svegliarvi alle 6.
8: Vaffanculo!
7: Da lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
6: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
8: Vaffanculo!
9: Buongiorno, buongiorno Unca.
10: Bella disco. Sabato.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
12: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
13: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella.
1: Degli anni. Il treno degli anni.
2: Tutto da cantare.
0: Con il treno degli anni di Bella e Monella non ci si ferma mai, non ci si annoia mai, si continua ad andare indietro nel tempo e non solo, avanti, indietro per rivivere le emozioni che solo le canzoni italiane sanno darci e sanno ricordarci. Anna Oxa, Camminando Camminando, Paola Turci, Sai che è un attimo e Tananai con Absale.
2: Bella e Monella.

0: Stella.
1: Il treno degli anni.
0: Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
2: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: abissale.
1: Volete sentire Anna Oxa in concerto ma non volete troppo spostarvi? Beh, nessun problema, perché Anna Oxa sarà il 24 settembre 2026 in concerto a Conegliano, dove i protagonisti saranno la sua voce, il canto e ovviamente la cantante. Dopo qualche anno di pausa dovuta ovviamente all'emergenza sanitaria del quale tutti quanti noi ci ricordiamo, finalmente appunto la nostra meravigliosa Anna può ritornare se stessa, senza impostazioni, senza obblighi, e quindi sul palco gli spettatori potranno trovare la vera essenza della cantante e poter cantare con lei di nuovo i suoi grandi successi, soprattutto l'ultimissimo che è stato a Sanremo di quest'anno. Mi raccomando, i biglietti stanno andando già a ruba, approfittatene per andare a cantare con lei.
2: Bella e Monella, il 3

0: Brutto spavento per Fiordaliso, che in una recente intervista ha raccontato una disavventura avvenuta a lei e a sua sorella. Come spesso succede nel momento in cui si va a fare un viaggio, c'è chi ti controlla i bagagli, soprattutto se devi prendere aerei continentali. Ebbene, sono andati in Australia, hanno fatto scalo ad Hong Kong e ovviamente hanno guardato appunto con i raggi X all'interno delle valigie e hanno fermato la sorella perché a quanto pare all'interno del suo bagaglio c'era uno spray al peperoncino, che per noi purtroppo, sottolineo, è quasi normale avere, ma in Cina in realtà sono molto molto ligi ed è vietatissimo portarlo. Quindi sono state fermate, sono rimaste ferme 2 ore. Insomma, la tensione e la paura erano tante.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: Il ballo delle incertezze di Ultimo, subito dopo abbiamo ascoltato Bella Signora di Gianni Morandi e poi un featuring Vetrinieri di Ava, Anna e Capo Plaza. Noi tra pochissimo riprendiamo con l'ultima ora di viaggio sul treno.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme, elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.

0: in collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro. Come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella,
5: il treno degli anni.
2: Il treno degli anni,
5: tutto da cantare.
6: Abbiamo terminato la seconda ora di viaggio del treno degli anni con un po' di trap e adesso la riprendiamo alla grande con altri due artisti molto amati in questo settore. Parlo di Baroboro e Mambo Losco con Lento. Subito dopo Mango con Lei Verrà e Mina, ancora.
2: Bella e Monella, il treno degli anni.

Cristina vive a Lugano, in Svizzera. Si è trasferita lì molti anni fa per vivere una vita lontana dai riflettori e ha preso la cittadinanza svizzera nel 1989. Ma perché Mina si è ritirata dalle scene? Beh, si è ritirata dai concerti e dalla televisione nel 78 a causa di una forte broncopolmonite, dalla stanchezza per la pressione dei fan e dal desiderio di proteggere la sua vita privata. Pensate che il suo concerto dal vivo si è tenuto il 23 agosto 1978, ma come sappiamo molto bene ha continuato comunque ad appassionarsi alla sua musica e a portarla anche a noi. Infatti negli anni sono stati molteplici i featuring che ha fatto con altri artisti. Uno degli ultimi è stato con Blanco. Bella e Nonella.

conosciuta da tutti a Risa, ma lei in realtà si chiama Rosalba Pippa. Il nome d'arte è l'acronimo dei nomi dei componenti della sua famiglia. La A deriva dal nome del padre Antonio, la R dal suo stesso nome Rosalba, la I e la S dalle sorelle minori Isabella e Sabrina e la A finale della madre Assunta. All'età di 4 anni partecipa al suo primo concorso canoro tenutosi a Pignola con Fatti mandare dalla mamma di Gianni Morandi. Ma le sue prime influenze musicali sono Michael Jackson, Mariah Carey, Whitney Houston, Celine Dion e in seguito poi si è appassionata sempre di più alla musica. Ma è nel dicembre del 2008, grazie a Simona Molinari, che è vincitrice del concorso canoro Sanremo Lab. Bella e Monella.

0: roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Bella e Monella, il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.

0: I nostri DJ hanno fatto un lavorone con questa pillola musicale che ci ha fatto veramente scatenare. Gli 883 con Nella Notte, Marco Mengoni con Guerriero e i The Colors con J-Ax Come le onde.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni.
1: Il treno degli anni.
2: Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni.
1: Il treno degli anni,
2: tutto da cantare.
0: Ultimissima mezz'ora insieme da passare su Il treno degli anni di Radio Bella e Monella. Ciao a tutti, io sono Angelica. Come ogni domenica ci ritroviamo per le nostre tre ore ricche di musica e curiosità. Andiamo ad ascoltare Bloody Vinyl Slate con Altalene, Adriano Celentano, L'emozione non ha voce, Simone Tomassini.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: che non c'è.
1: Quante volte è capitato in questi anni che magari la stampa desse delle notizie false, delle fake news, magari presa, non lo so, dalla mole di gente impanicata, spaventata? Poi figurati con i social, insomma, sempre più spesso capita che ci siano delle notizie false che circolano molto velocemente. E il protagonista di oggi è Adriano Celentano, perché a quanto pare si era sparsa la notizia che sarebbe stato ricoverato in maniera molto molto grave. Ma è la stessa Claudia Mori, lo ricordiamo, la moglie del cantante, che ha chiarito che le voci circolate a proposito di questo presunto ricovero non corrispondono al vero. Smentisco categoricamente, Adriano non è mai stato ricoverato per nessun motivo, è sano.
2: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da

del biofuel per l'energia del suo concerto del 2025 a San Siro. Il progetto di riqualificazione con la fitobonifica di un'area inquinata a Milano che diventerà un parco sonoro. Murales che uniscono il valore ambientale alle partecipazioni di ragazzi con storie difficili, ma anche l'agricoltura rigenerativa. No, non sto parlando di un mio personale progetto per candidarmi a Presidente della Repubblica, ma sto parlando di alcuni dei progetti che un anno fa Elisa, protagonista con un incontro dedicato al suo impegno per l'ambiente a Il Libro Possibile, ha finalmente appunto svelato. Infatti per lei non solo la musica è molto molto importante, ma anche l'ambiente. E beh, devo dire che ce l'ha fatto capire in tantissimi modi. Bella e Nonella, il

0: Annalisa, ma ovviamente c'è anche Laura Pausini con la musica alla radio. Alex Britti, La Vasca e Fred De Palma con Romance concludono questa puntata del Treno degli Anni di Bella e Monella. Come sempre, ci risentiamo settimana prossima. Buon weekend!
1: Bella e Monella! Il treno degli anni! Il treno degli anni! Tutto da cantare!
2: Tutto da cantare!
3: Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Γεια σας, είμαι ο Παόλο Ζήπο και θέλω να σας ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
8: Scusate, da quando in ferie parla solo greco.
7: Ma la... Calimera.
8: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
7: Beh, più o meno.
8: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
7: Svegliarvi alle 6.
9: Vaffanculo!
8: Dal lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
7: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
9: Vaffanculo!

0: Viale da cantare. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Bella e Monella, tutto.

0: pista da cantare.
1: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
5: Eraclia Pavimenti.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Bella Disco. Sabato 29 agosto, la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console, Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Sabato 29 agosto a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Bella e Monella, tutta da

0: E no, e ridi.
1: Come siamo bollenti insieme a Ludwig e Sabrina Salerno. Ma il Bella Disco non si ferma, non rallenta, non si ferma nemmeno per andare a prendere da bere. Quindi ragazzi, dovete stare con noi, sempre e comunque. C'è Gabri Ponte ovviamente, insieme a Jovanotti con DNA. E dopo Sfera Shiva.

0: Allora calmi, calmi, era il disco limone, eh? Per il resto dovete andare da qualche altra parte, signori. Grazie a Gazzelle, grazie a Thomas Menegazzi. Adesso c'è la triplettina musicale del Bella Disco, la seconda per quanto riguarda questo weekend. Elettra Lamborghini con Voilà, Il Pagante con Pettinero, sempre una grande hit, e Fred De Palma, Anita ed Amy Schilla con La Testa Gira.
1: Bella Disco.

0: sabato o buona domenica, indifferentemente da quando ci state ascoltando, signori, buon weekend. È finito il Bella Disco, ci risentiamo settimana prossima. Un saluto da Thomas Menegazzi e Andrea Ferrara. Ciao!
1: Bella Disco!
2: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme. L'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e... cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Radio Bella e Monella.
8: Le signore sulle sedie, quando torna mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torna mio paese.
7: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: Buonasera da Ester Roletto. Prorogato sino a mercoledì prossimo, 26 agosto, lo sconto di 17 centesimi sul gasolio. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha infatti firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili finanziato con l'extragettito IVA. Fermata appena approdata al porto di Napoli e sanzionata la Sea-Watch 5, battente bandiera tedesca, per avere violato le norme del mare. Al Viminale, che ha firmato il provvedimento, la ONG contesta l'accusa, dichiarando di non voler cooperare con le autorità libiche, rivendicando la legittimità del proprio operato umanitario. Alla vigilia della festa dell'indipendenza dell'Ucraina e del vertice dei volenterosi, Zelensky annuncia di avere messo a punto con Stati Uniti e Unione Europea un piano di pace che prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Il presidente è contrario a elezioni anticipate nel paese perché sarebbe uno tsunami. Calcio, prima giornata di Serie A, in campo Frosinone, Juventus e Venezia Lecce, dalle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. In Formula 1, vittoria di Norris al Gran Premio d'Olanda, Antonelli secondo, allunga nel mondiale, Ferrari giù dal podio, spaventoso incidente per Verstappen al termine del primo giro, il pilota ha perso il controllo della sua Red Bull schiantandosi contro il muro, ritiro inevitabile. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella,

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: La tecnologia che...
5: Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
12: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Radio Bella e Monella.
5: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
4: Radio Bella e Monella.
6: Fatemi fiorello e pannariello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Radio Bella e Monella, meteo.
8: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapi Meteo, agli amici di Bella e Monella.
9: Proseguirà anche nella giornata di domani lunedì questa fase stabile al nord Italia, con cielo sereno, poco nuvoloso domattina sia sul nord-est ma anche vicino nord-ovest. Una giornata soleggiata e con caldo moderato, temperature in pianura, grosso modo attorno ai 30 gradi. Peggiora poi domani sera a partire dalle regioni nord-occidentali, temporali verso Piemonte e Lombardia, e poi tra la nottata e la mattinata di martedì anche sul nord-est. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trapi Meteo.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Antonello Cerri suona
9: Italiamo.
10: Italiamo.
11: Italiamo.
9: Italiamo.
8: La grande festa italiana.
7: Vogliamo cominciare?
12: È il filosofo. RUFU. RUFU.

Nonna, nonna, accendi su Belle Monella che c'è sta Cherry. Coitaliamo! Italiamo! Italiamo!

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: È iniziato l'incontro!
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
3: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
2: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
3: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
4: Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
5: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
7: Radio Bella e Monella.
8: Io sono magico, italico, romantico.
7: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
9: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella.
10: Di Bella e Monella.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: parla. Tutti da cantare con Matteo Monti.
1: All'inizio della storia si è apparsa nelle mie storie. Non mi direvi anche tu al concerto di Taylor Swift? Davvero sei a memoria ogni sua cazzo di canzone?

0: di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Eraclia Pavimenti.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: La disco. Sabato 29 agosto, la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console, Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Sabato 29 agosto a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

0: Gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno di

0: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: subito.
1: Scaricala subito.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Weekend, dicevo, una bella canzone degli anni 70, Weekend, insieme al sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos, perché oggi vi voglio riproporre tutto quello che è successo nei tormentoni di questa settimana. Buon ascolto!
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Ai, la storia dei tormentoni insieme al sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos, che in questa settimana vi vuole proporre un sacco di belle canzoni dalle estati passate, da anche non solo estati, anche in Benibar. L'importante è che siano dei bei tormentoni. E per esempio lo faremo insieme agli 883 con una canzone pensata del 1999, quindi siamo ancora in pre-2K, pre-2000, quindi fine anni 90, ed è La regina del celebrità, quando c'erano quelle belle discoteche che adesso effettivamente ce ne sono veramente pochissime, sono rimasti pochi locali, come poteva essere il Celebrità, che è celebrato, scusatemi il gioco di parole, proprio da Max Pezzali degli 883. Secondo tormentone che ascolteremo oggi, dal 2003, Caparezza è Fuori dal tunnel. Sul volume arrivano i belli.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Eccoci qui, sono Roby Borillo dello Slocos. In questo momento ho visto, parlando dal Cilento, siamo da queste parti perché stasera saremo a San Giovanni a Piro in concerto, provincia di Salerno. Per cui se siete da queste parti veniteci a vedere, ma sono qui comunque in radio invece per parlarvi di tormentoni. Lo faremo, intanto ci rilassiamo in una bella vasca, che dite? Una canzone del 2000 di Alex Britti, che vuole rimanere tutto il giorno, giustamente, nella sua vasca. Poi l'indirizzo di Radio Bella e Monella internet, ma www mi piaci tu. Era una canzone del 2001 dei Gazzosa, erano giovanissimi, bravissimi, ci ripropongono questa canzone che ha superato effettivamente i decenni. Buon ascolto, arrivano

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Ci scateniamo, sì, molti di voi sono ancora in vacanza, mare, montagna, ovunque voi siate, mi raccomando, scatenatevi con i nostri belli di gruppo. Io sono Roby Borillo dello Slotos, che oggigiorno è qui per riproporvi delle canzoni del passato che però sono rimaste nella memoria popolare e ci ricordano sempre dei bei momenti vissuti insieme. Per esempio, canzone del 2001, oddio, non pensavo fosse così anziana questa canzone, perché è abbastanza attuale anche come arrangiamento, una canzone di Noelia che si chiama Candela, io so Candela, molto latina, molto vicina ovviamente a noi Los Locos. E poi dal 96 addirittura una canzone degli Articolo 31 molto molto bella, molto dolce, che si chiama Domani. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: prossimo per la seconda parte dei Belli di Gruppo.
1: I Belli di Gruppo.
2: Γεια σας, είμαι ο Παύλος Ζήπο και θέλω να σας ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
3: Scusate, da quando in ferie parla solo greco.
2: Ma la... Calimera.
3: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
4: Beh, più o meno.
3: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
4: Svegliarvi alle 6.
5: Vaffanculo!
3: Da lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
4: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
5: Vaffanculo!
6: Buongiorno, Buongiorno Unca.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila! Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
7: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
8: Tu lascia fare, sempre polemico.
1: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
9: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Andiamo negli anni 90, negli anni 80, negli anni 2000 in questa rivisitazione dei tormentoni più belli di tutti i tempi con i belli di gruppo. Buon ascolto.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Oh, non c'è.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Thank God it's Friday, diceva qualcuno in una bella canzone del passato, cioè grazie a Dio è venerdì. E a venerdì cosa si fa? Si fa l'aperitivo. Sei già dentro l'happy hour, eh? Happy hour insieme a Ligabue dal 2005. E poi, visto che ci stiamo scatenando nei nostri weekend, stiamo riproponendo delle belle canzoni dei sottoscritti Los Locos, io vi voglio riproporre una delle canzoni nostre effettivamente più ballate in tutti i villaggi turistici del mondo. Sto parlando di quella canzone che se baila con la mano a mano, con l'altra mano e il braccio, l'altro braccio, la vierna, eccetera, eccetera, cioè la vuelta. Scateniamoci con i belli di oggi.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Continuano i nostri giri su e giù per l'Italia. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, insieme all'altro Locos siamo in giro in tournée, per cui ogni mattina ci svegliamo in un posto diverso. Oggi ci siamo svegliati a Marina di Pisticci, nel Mar Ionio, dove saremo in concerto questa sera, ma anche oggi io sono qui per parlarvi di tormentoni. E lo faremo con una canzone del lontano 1985. Alzi la mano che c'era nell'85. Beh, io c'ero. E c'era anche un Eros Ramazzotti giovanissimo, che all'epoca ancora non aveva quella voce nasale che invece c'ha adesso, cantava normalmente, diciamo così, e ha veramente spaccato a Sanremo e ha vinto, credo, con la sua Terra Promessa quell'anno. E poi, sempre rimanendo in quota italiana di musica per quanto riguarda i nostri belli, dal 1989 ascoltiamo uno scatenatissimo Zucchero Fornaciale con I Got the Devil in Me. Buon ascolto, arriva.

0: chiama anche questa bella settimana di agosto con i belli di gruppo che puntuali torneranno nella pillola giornaliera del lunedì. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, vi auguro buon weekend, ma specialmente che il tormentone sia sempre con voi.
1: I belli di gruppo.
2: Radio Bella e Monella.
3: È ripassa di me. Ma cos'è successo, amore? 100.000 dediche.
2: Radio Bella e Monella.
4: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Lai Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: ultimi giorni di tutto fuori di divani e divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.